Madan lami sauraro barkamu da dawowa ka daksha afa kana tare da radio a Zangon FM. Mi sauraro a kai sai muna tattauna tare da Dr. Abdulsalam Ahmad Kane a musamman ma akan abubuwa da suke faruwa musamman waɗanda suke da alakari da tattalin arziki. Mi sauraro mun ji musamman ma batu da akai akan auren saurawa auren gata da gwamnatin jihar Kano. Idan muka ce ga batu na gaba wanda za a yi cewa shi ma yana da alaka da wannan batu shine yadda jihar Kano ta shiga rukunin birane mafi yawan al'umma, birane goma mafi yawan al'umma a duk duniya, inda jihar Kano ta kasance birni na tara. Bari mu je ga babban bako. To shin ga wannan al'amari mun sha yin bayani akan yawan al'umma da yadda za a iya amfana da yawan al'umma da kuma kalubalen da ake fuskanta. To amma sai ga wannan cigaba za a iya cewa da aka samu. To daktar ya kake kallon wannan al'amarin?